0: Anyte a nye precha kudu uji mwona, magweju ni nye precha kudu uchen wen mawsi inaro, atya hibe ta tia tiri niti inapre. Atene pao vimu PDF tetea ku yebo neka inaro, atya hibe budri tanikadu puna atu, tikiploji precha kudu mawe kaitena, tauta yetun so si inaro, atya tia tiri hibe tanidu tu, tia ukuni kadi tetri si puinapre. Konya tesha tepa aplomusi uplo uchi chapa nidu puinaro. Premejipu klima aplomusi ke sapo yinu esimepi beni kadu puna atu. Tapahia klima aplomusi aklami kali si yinu asapa pahia puni du puna pa desu tilu nidu pui hinama singi nidina terwite kya jinabre. Nyati ki inama abe sinali metatu nidu teku pibu inye esilechu nidu lusinama ukiya nidu puinaro. Tapai ku atula ni di le so uple ni di teku pibu sina, alime ti ni di teku pibu dosu kali teku puna. American tiki inaro, mema media pahyapu ni di arri yae na hisu tilube zipa. Nya tiki inama abe sena alime tatu ni di teku pibu, ali ju ni di lu si ina, lukrume be ni di anye ukiya ni di pui naro, tapai ku atula ni di le so uple ni di teku pibu kali sina, Ali meti ni di dosu kali da kupuna Amerikan kui aplomu inaro isi mema media pahyapu ni jadu puina bre. Ana niri nishina niu na ruria na anye Amerikan tiki adu ku inaro abe sena li meta tu ni di da kupibu anye besa nepale shina nyanyi na dilu ti ni di puna ake asa ni ni jadu be pluplu kali puina bre. Ali dilu ti ni di arri kya ku inama adu lo ni di arri kya na opa ni di suku puna tu nyanti ki Afghanistan, Haiti, Adriatic, Laos, Mexico, Peru, Upani de Tuto, Tikilo Plinishina, Sir Tiki, you know, Aduloni de Limite de Kupibu Kalisina, Esilich Suchini de Kalisi Puna, Mema Mediani Gadi Nabre, Bitiki Nishina, Sir Tiki, you know, Abesana Limita de Nidi de Kupibu, Alechuni de Lut, Demate Diasina, Tetiaku. Akla klosina lukrume beni ti nye esi okiani kadu puinaro, Afghanistan, Bolivia, Nyatikina, Colombia, Tiki sinama, Asanukiani dube, Amwipi, Tarago puna hinama singini du. Nyatiki inama, Clema apromusia pipe tunicadu zipru allegu ina, Alisopuni du deku pibu, paisina, Alimeti nidu deku pibu sinama, Esime tatu peto tuto. Nyati ke inama adu lo ni di le so plo ni di te ku pibu pe na, le me te ni di kali ta ke puna, adi le te ni di be, esi li le tari gu puna bre. Kunya besena le me tatu ni di te ku pibu, anye ale chu ni di lu sina te dia ku akla klo sina lukru me be ni di anye, okia ni di manaro, American te ke ale me chu ni di si inama, oku chan ni di manaro, nyati ke pu se anye le me chu be ni di prelu mie si ina, Democracy anye, tapi demi aklak lusina, esilime pahyapu ni di anye, American tiki prelu mie teran ni tia, terukota kebe ni di anye.
1: Dolahina mie etuenga cha songke yare yebori, nauka midazuri, taipo uwen ni ze yebori ne nauka midazuri, sebe shangru ye bawa, sebe shangru ye kanza je, mio linje dui. Dolene miga, pianyai, jamai, lumu boa shugenri, sita ye, lien re jong tikai muri, sare, jong yarigu, gwenguen quakwe, peshu yame sao piabari. Manglu muiru yebori, tiny raga, anashin sita. Yebori abawin dolene gonzong, yaywa gonzong, jongsia siama, jongdu jongda, bidu alo, wine type ye jayamaga, anashin sene piabari. Anashin senegu, jizene pilumiao, pianyane piama yame lu, saesia, manglu muiga sobari. Sauma bawine, samu daima, seguin tare zelen, jongya takuma, mababu sure. Tajaunedo amaza ne tolame, sauma, to get pipia drugu, peshuya maba. Mumaka media ma, dao shao yi tagere, esi, sauma ridegani, apotiago suzi tara pipiro, samyana donya jo shire saogu, da ogu, bangayane yangchama pibari. Wayu nine lezago, sao twa bidane, at the bito amelu diavari.
0: Yinama, American ticket at duku yinaro. Anya kweni di nama u ni di upwe na bre. Klima aplo muse pi pe tuni gya di zipro. Tapa hiya yinu, nya teke gu yinama. Ali me se ni di toklea si upati si nama. Opa to upuna te, ke ke kali si nama. Ali me la ho ni di ru si na. Le me ni di tegu pibu tereani tia si nama adu pa hiya ni di upuna te. ညာချီကီဒီမိုကရေစီ